vengo scherzar, a me d'intorno vengo scherzar, a me d'intorno vengo scherzar. Son rinato, or si parli al nipotino, a far il cervellino veda che si guadagna. Eccolo appunto.

0: due mesi io v'ho fersi la man d'una zittella nobile, ricca e bella.
1: È vero.
0: Promettendovi per giunta un buon assegnamento e alla mia morte quanti io possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di diseredarvi e a torvi ogni speranza, ammogliarmi se duopo. Orbene, la sposa che v'ho fersi or son due mesi, ve l'offro ancora.

0: deciso.
1: Irrevocabilmente.
0: Orben, pensate a trovarvi un alloggio.
1: Così mi discacciate?
0: La vostra ostinatezza ad ogni impegno mi scioglie. Fatevi provvedervi. Io prendo moglie.
1: Prender moglie?
0: Sì, signore.
1: Voi?
0: Qual d'esso in carne ed ossa?

rete a nuovo giorno, solo è vero stagionato, ma ben molto conservato, e per forza e vigoria me ne sento da prestar.

0: Gemma.
1: Me ne lavo le mani.
0: Come? Che fu?
1: Leggete.
0: Mia Norina, vi scrivo con la morte nel cuor, lo fare vivo. Don Pasquale, aggirato da quel furfante, grazie, da quella faccia doppia del dottore, sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda infine. Amor m'impone di rinunziare a voi, lascio Roma oggi stesso e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice, questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie.
1: Ma se gli parte...
0: Non partirà, va certo. In quattro salti son da lui, della nostra trama lo vedo a parte, ed è il rimane, e con tanto di cor.
1: Ma questa trama si può saper qual sia?
0: A punire il nipote che opponse alle sue voglie, Don Pasqual si è deciso, prende moglie.
1: Già me il dicesto.
0: Orben, io suo dottore, vistolo così, fermo del proposto, cambio tattica e tosto nell'interesse vostro e in quel d'Ernesto mi

0: presento, pria ch'altri mi prevenga. Vivere, resta cotto.
1: Va benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa. Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro, al resto poi tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza, lo abbiamo discretato.

di nostro imbroglio Don Pasquale a corbellar. Sollo ten di nostro imbroglio Don Pasquale a corbellar. Voi sapete se d'Ernesto sono amico e ben gli voglio. Lo sapete, lo sapete. Lo tende il nostro imbroglio Don Pasquale.

0: sentimento, pieno il cuore d'ardimento, la saeta fra non molto sentiremo a discoppiar.
1: Quel vecchio

quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui. Ricordatevi bene, nessuno ha più da entrar. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate! Per un uomo sui 70, zitto! Che non mi senta la sposina. Convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi dito a lette. Al conviene. Eccoli!

0: osoria son certo a sembiante scoperto parlare a un uom. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti incontrate, poscia vedrem.
1: Capisco, andiam, coraggio.
2: Posto che l'avvantaggio, anzi, il signor fratello, il dottor Malatesta, cioè, volea dir...
0: Perde la testa.

0: misericordia!
1: Dite!
0: Una bomba in mezzo al cuore! Per carità, dottore! Ditele! Ditele, se mi vuole! Mi mancano le parole! Sudo a ghiaccio!
2: Via, coraggio, mi sembra ben disposta.

0: breve, quel signore vi piace?
1: Ma per la suggezione.
2: Coraggio!
1: Se sei pure il gran babbione!
0: Consente, è vostra!
3: A giubilo! Beato me!
1: Te lo vedrai fra poco!
3: Or presto pel notaro!
0: Per tutti i casi d'abili, ho tolto meco il mio...

eccetera. Entrambi qui presenti, volenti, volenti e consenzienti.

0: appresso, il qual prefato eccetera di quanto egli possiede immobili ed immobili dona tra i vivi e cede alla suddetta eccetera sua moglie dilettissima fin d'ora la metà.
1: Sta scritto.
0: E intende ed ordina che sia riconosciuta
1: muta
0: in questa casa fuori padrona ampia, assoluta e sia da tutti i singoli di casa riverita
1: Ita.
0: Servita ed obbedita
1: Ita.
0: Con zelo e fedeltà
1: vive il vostro cuore.

0: mondo di facene, è tutto per tuo bene, tutto per tuo bene. Se vuoi Norina perdere, non hai che a seguitar.
1: Sì, questo mondo di facene,
0: mondo di facene.

0: un sarto, il gioielliere, la casa, il pranzo. Son tradito, beffeggiato, son tradito, beffeggiato, beffeggiato.
1: Andare, andare, andare, andare.
0: Mille furie, mille furie, mille furie, mille furie del tetto. Dalla rabbia, dal difetto, son vicino, son vicino, son vicino, son vicino.

alla modista 100 scudi obbligato, al carrozziere 600, poca roba, 950 al gioielliere, per cavalli al demonio i cavalli, i mercanti e i

cosa vorrà dir questa gran gala? Escir sola quest'ora nel primo dì di nozze, debbo oppormi ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci, certo far da sultana. Ad ogni modo, vuò provarmi? Se poi fallisce il tentativo. Eccola,

qualche nota di cuffie di merletti che la signora semina per casa. Adorata Sofronia! Ehi, ehi, che affare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda a settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, d'introdurmi per la porta segreta. A noi daran ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio. Questo è troppo. Costei mi vuol morto arrabbiato. Ma non ne posso più. Perdo la testa. Si chiami malatesta. Correte dal dottore, diteli che sto male, che venga tosto. O crepare o finirla ad ogni costo.

0: cortesi.
1: Sta bene, ora in giardino scendo a far la mia parte.
0: Mentre ho fuo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere.
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via.
0: Ottimamente.

Sapersi, mi spiegherete al fin, mezza entrata d'un anno, in cuffie e nastri consumata, ma questo è nulla.

0: uno schiaffo.
1: Uno schiaffo, sì, signore.
0: Coraggio! Voi mentite, Sofronia è donna tale che non può, che non sa né vuol far male. Pretesti per cacciarla via di casa, fandonie che inventate. Mia sorella, capace voi di perdere il rispetto?
1: La guancia è testimonio, il tutto è detto.
0: Non è vero?
1: È verissimo!
0: Signore, gridar cotanto parmi inconvenienza.
1: Ma se mi fate perder la pazienza?
0: Parlate adunque, facciami a coraggio.
1: Lo schiaffo è nulla, v'è di peggio ancora. Leggete.
0: Io son di sasso. Secondiamo. Ma come, mia sorella, si saggia, buona e bella?
1: Sarà buona per voi, per me non certo.
0: Che sia colpevole son ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che vo fa

0: che di mantinente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata a mio cenno imprigionata, senza perdere un momento, conduciam dal podestà. E la coppia sciagurata a mio cenno imprigionata, senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là. Ci facciamo ben prometter che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento.
1: Riflettete, mia sorella,
0: vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può far.
1: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma in mia casa

0: presto!
1: Io direi...
0: L'ho trovata! Benedetto! Dite, dite, dite presto! Nel boschetto quatti quatti ci appostiamo, di là tu pur ripossiamo, se costanti tradimento l'acqua...

0: mondo l'hai da scomparire.
1: Vedrai se giovino raggiunge cavale, sorrisi teneri, sospiri lacrime. Vedrai se giovino, sorrisi teneri, sospiri lacrime. Ora voglio prendere la mia rivincita, voglio prendere la mia rivincita, c'è di Natale, poveva restare.

0: quati,
1: quati quati,
0: ci appostiamo,
1: ci appostiamo,
0: di là tutto,
1: ne possiamo,
0: tutto tutto,
1: tutto tutto, ne possiamo.
0: Vedrai se giovino raggi di camere, soliti tenere, soliti lacrime, se giovino, se giovino, soliti.

0: fuori di casa mia, occhio!
1: Signor marito, su che tolla prendete?
0: Uscite, e presto!
1: Nemmeno per sogno, a casa mia, vi resto!
0: Corpo di mille bombe!
2: Don Pasquale, lasciate fare a me, solo badate a non smentirmi, oh carta bianca!
3: Inteso?
2: Stupor, misto disdegno, attenta bene. Sorella, udite, io parlo per vostro ben. Vorrei risparmiarmi uno sfregio.
1: Come uno sfregio?
2: Benissimo. Domani in questa casa entra la nuova sposa.
1: Un'altra donna? A me un'ingiuria!
2: Ecco il momento di montare in furia.
1: Di chi?
2: D'Ernesto Lannorina.
1: Quella vedova scaltra e civettina.
2: Bravo dottore, siamo a cavallo.
1: Colei qui, a mio dispetto.

0: accorda Don Pasquale la mano di Dorina e un anno assegno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, e fia ver!
0: D'esitare non è più tempo.